Sei guarito, successo e galas, e macato da tua vergogna. Volcano con gravità. A te venire si matta da vergogna. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, tu pipi sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, però come vuoi sapere sì, corretto, corretto, nadie può entendere, il hermano adivinò nada más. Adivinò? Però cosa tu che ficano?